la o tla ba sala morao ka mo aisani hopolo di suthile ke lebitso la sehlopa moya wa ka o motho la kuba le ruile ba tlo feta le bona sethalenga ha di na motlo ha pele mamela o iketlele nna tshebeletsong e

kipine monate ya thopetse gang he mo mamedi bane ba re le ratola ka ke monate e o kine ke re re tere feletse hlahlelo lane la pele ho ana ama bedi ya macha bakeng sa bikina re ke nana bele lena la bobedi le teng ke tle ke tshwere mathefatse no nyana senya mafim ke re chat ke ho ke re shit it up jale ke kala ho tswa mikutu maboko a qalo a lantshwana Likutu yang tokisa pomolo ntsitsa sito ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefu le holo mo hloka pheko ke bua ka koyo ka matsagwa ke bua ka go go tsetsosa lefu ke lena le pheto tse go dimo dimo le etsa ha ipetwe le ya busa le ya laile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe lefu ke lena le eta mafatshe Afrika le etsa feko a demo se o mawatle halia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke eng o beta po ho Haika elensa khanje ele tsharisa phupe ka lefe halala ke khale li pulela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo TV ka jeno le kopane le thakalo na aha le tla re chu le se tirini ya mashala ke re qha hul hore olale ke ya le peter he mo mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi e ba mohlomentse wetsa ho tsona di letsa eba le ne he la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekeno le peter ngaka ke tshwela mathefa tseno nyana senya mafim ke re shit ke re shit it up jwale ke kala ho utlwa mikutu maboko a qalo a lantshwana mikutu yang tokisa pomolo ntsitsa sito ho kopana ntloheleng le nna ke bua ke bua ka lefu le holo mo hloka pheko ke bua ka koyo ka matsagwa ke bua ka go go tsetsosa lefu ke lena le pheto tse go dimo dimo le etsa ha ipetwe le ya busa le ya laile borra mahlale kopanya mabokota ba di a itaola a chaba di a fela ho hobe lefu ke lena le eta mafatshe Afrika le etsa feko a demo se o mawatle halia a ke sa bua le iketsetsa banna le sitwa ke eng o beta po ho haika elensa khanje ele tsharisa phupe ka lefe halala ke khale li pulela bo bara mafata le re le hlotse bo polio le hlotse bo TV ka jeno le kopane le thakalo na aha le tla re chu le se tirini ya mashala ke re qha hul hore olale leo ke lona hele hlahlelo la bobedi ho ana ama bedi a o kusiang ka ona bakeng sa kgwedi ena ya motsheanong bakeng sa tsatsi lena la kajeno jwalo ka e le mona tsatsi lena he e le moqebelo kgwedi ena e tlhola matsatsi a mashome a mararo mamedi ke itse wena o tseba dikarabo tseno tsa mahlahlelo ano ka bobedi di tsebile di agele mona mo Afrika tj@sabc.co.za ke ke raya ke fitlha mona ke tshwana le morena ha epa pitso gobane ke kere go ga morao wa se o tlatsa boleke e tswe moja pele o ntse a tshwana antle le moja morao ditsietsi ha di ke dimakatse monna ha isita nako le mosadi a se a ya a dipheta natefelwa ke manane otlhe a itlong latela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswa bakeng sa mafelo na beke ke ne ke tsamaya le ke lebogile go mo matodi re tla rusie ka pine monate kwano re tla re bitse re tla re nke setumo sa matshega banna phaila ya setumo sa matshega phaila ke pine monate eo re tswang ka yona bakeng sa mafelo ana a beke re

0: No, tabao ke utlwa ka nete ka sekgwa ba re e objective. No, ke utlwa. O bua sekgwa. Ai, ke le buile tsete tsa diva, ke le buile mamedi. Ha re le bua mamedi ha le mo hlaisa maikutlo ao le ka moso.
1: Maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi. Melisedi FM kapa SABC News, rena ka be.
0: Mamiri kina kwa ore kie hurima kato motsweni nga reforna ibe maemwa a lehodimu kia feta zila kajene ore fa di temperature di makato.
2: Kia lebo atisetso mamiri wa tsebeletso ya Lesedi FM dumela. Re di thakgola ka Gauteng, Pretoria e tla ba 9 ho ya 23, Johannesburg 5 ho ya 22, Vereeniging 3 ho ya 22. Mpumalanga, Mbombela 13 ho ya ho 20, Emelo 9 ho ya ho 18, Standard 10 3 ho ya ho 20, Skukuza 15 ho ya ho 27. Re kena profenseng ya Limpopo, Polokwane 8 ho ya ho 22, Phalaborwa 13 ho ya ho 26, Tzaneni 10 ho ya ho 24, athe lephalala le Mokopane e tla ba 11 ho ya ho 25. Northwest, mane Klerksdorp e tla ba 7 ho ya ho 26, Potchefstroom 6 ho ya ho 25, Mahikeng 8 ho ya ho 25, Rustenburg 8 ho ya ho 26, Freiburg 7 ho ya ho 27. Re kena profenseng ya Free State, Bloemfontein ka hare ho motse moholo e tla ba 5 ho ya ho 23, Welkom 7 ho ya ho 25, Bethlehem e tla ba 4 ho ya ho 22, Kroonstad 6 ho ya ho 24, Forest Smith e tla ba 6 ho ya ho 23, Fixburg e tla ba 3 ho ya ho 22, Sasolburg e be 7 ho ya ho 22. Re kena profenseng ya Northern Cape, Upington 8 ho ya ho 29, Kimberley 8 ho ya ho 27, DR 6 ho ya ho 23, Postmasburg e tla ba 8 ho ya ho 25, Western Cape, Cape Town e le motse moholo ho tla ba e tla ya ho 13 ho fihlella ho 20, Riversdale e be 10 ho ya ho 21, George e be 12 ho ya ho 20, Worcester e be 10 ho ya ho 23, Beaufort West e be 8 ho ya ho 23. Kena Eastern Cape, Klebega e tla ba 13 ho ya ho 20, Makhanda 10 ho ya ho 22, Nxuba e leng Kredok e tla ba 9 ho ya ho 22, Rafrenet e be 7 ho ya ho 21, Mimthata e be 12 ho ya ho 22, Komani e be 6 ho ya ho 23. Re phethela ka profense ya Borobong e leng ya KwaZulu Natal, Durban e leng motse moholo e tla ba 20 ho ya ho 24, Richards Bay e be 18 ho ya ho 24, Pietermaritzburg 11 ho ya ho 22, Ati Mnambithi e leng Lady Smith e tla ba 6 ho ya ho 25. Di ne di la kalo tsena tsa di-temperature hoseng hona. Ke a leboha tisetso.
0: Ha re leboha holohle dimakatso mamedi ka di-temperature. Ke nako ya hore ke re shebe hanyane fela mamedi tsena tse ya monanjolo he le dihlogo tsa ditaba tsa dipapadi. Ke a dumela mamedi hore o hlahise maikutlo ka nnete ka sehlopha sa naha le ho kgethwa sona sa Bafana Bafana. Fela re lakatsa ke re utlwe maikutlo a hao ka tshebetso ya sehlopha jwale. O bone ba bapetsa tsela mabane ba bapala le Nicaragua mo bapetse ka noto-noto e le papadi ya ho qetela eo e ne ba feletsa. Ke a dumela ho na le papadi engwe hape ba tla e bapala le Jamaica le ya setswalle fela ba tla e bapalla hona kwana Mexico a ke ka fa dintlha tse feletseng malebana le taba eno. Fela he ke o tabe re lakatsang ho utlwa maikutlo ka tshebetso ya sehlopha. Fela pele he re fe dintlha tse ding tse etsalang dipapading pele re nka maikutlo a hao.

bang lin ho tsebelo o mong le o mong ho renya bo supose ho fitla ho renya bo robo le se bongile sono ho le sedi fm

0: Se bongile sonopo. Ole sedi FM.
1: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho etsahalang ha batho ba fetang 100,000 ba kopane ho etsa di-alleluia ho fana ka thoriso. Dr. Tumi o hlophisitse mokete o bitswang Gathering of Worshippers 2026, 100,000 Hallelujahs. E ba karolo ya diketekete tsa batho ba tla kopana stadiumong sa FNB ka Moqebelo wa la 30 motsheanong thapelong ya bosiu ya ho rorisa, ho fumana pholo le ho tiisa tshepo. O ka tla le lelapa, metswalle le bohle thapelong ena e ikgethang. Ditekete di a fumaneha ho tloha ka 180 rand, myticket.co.za. One stadium, one sound, 100,000 hallelujahs. Mokete wa thapelo wa Gathering of Worshippers 2026 ka tshebedisano mmoho le SABC.
0: Se bongile sonopo. Ole Sedi FM.

0: ke mollelwa. Lesedi FM ke mollelwa. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setšhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse ba tsosang molota.
1: Ke nako tsa bashomo mararo tse ratwang o re tlisetswa jalo ke Carlo Tito Mario.
2: Ke nako ya tse ratwang ho Lesedi FM. Le naneo lena o le tlisetswa ka motlotlo ke CTM. Motho e mong le e mong o tshwanelwa ke ntlo e ntle. CTM, big savings, more style.
0: Tse ratwang, nomoro ya mashoma mabedi le metso e robong.
3: Thaba mokoni.

0: Ditaba tsena tsa hora ya leshome le metso mmedi di fella mona tse latelang ke tsa hora ya pele tse o tlang ho di ballwa ke ntshane rantwa re ka ofela le mvololo.
1: Johannesburg, midi midi. Leseni FM le le fumana le khubulla 88.4 ka ba ho SABC Plus A. Ke molle, ke molle. Ka ona motsotso o mametse vele molo. Out of just right.

mamedi mafela vega se mafela vega ntlelele sedi ya fa matrelsin moli arabo silo ke e aish rege tsware mamedi bane supana go ene pa etse tla o tsubisora hantle di mahle ho ra ke ya bobedi tsebeletso ke le sedi SABC sibuhudi ntsane rantwa o re balla ditaba.

0: bohloko ba o latlelwa ke moratiwa ha se papa head clientele e tlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: Para hula ha shop right like a shop ka di low do my deals jalo ka di 6 pack tse pedi tsa di 3 cm tsa Savannah premium dry cup a light cider ka 199 randa o fumane 1 gig ya data ya connect mahala le 750 ml efe ka pipe ya golden chain ka 164.99 fela di fumane ho fihlela ka di 7 June ha o rekisetsa ka tatso dilemo tse 18

o ma tshebeletso ya le seri FM tsa maya re so hlori lukile mabedi metso suke medi pele ho hora ya bona ha so hlori lukile ha re tsamaeng he e o tedzila di buleile o tsamae fela mathata ha le thotsila tsona di buleile re di butswa tse ba

0: Raúl, se ve la señal a CD. Les Ami K, MS, MS Alien out the moon. Nam Angeke. Go hang. I believe it's a little circular city. Kimo Kabelo Kajen, Kitty Papadi. Raul Chena hair reporter Gamona. Rigger Sai Gamona Gamashili Shilling, Gamona Rutor Nan, Todisa Majanga Mashili Shilling, Gamona. Mashili Shili.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. E nke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ke Big Deal Weekend ya OK. Mme re tlisetsa dipoloko tse jwalo ka 2 kg ya Tastic Long Grain Parboiled White Rice ka 28 ranta fela. Di 145 gram di efe kapa di efe tse pedi tsa mefutafuta ya Doritos Corn Chips ka 38 ranta. Le 1 kg ya Tap ya Stock Country 40% Fat Spread ka 45 ranta fela. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehe OK Express. OK. Beng bale benke le bau ka ba tshepang.
3: Di papadi le tsholo lo ka oke.
0: Ke yona taba mabedi metsotso ke le shomele motso monga ka mara hora ya bohlano. Mabedi rugby ntse tswela pele. Jwale re kene ho di quarter final. Ru di quarter final mo mamedi. Ke tsona tsa United Rugby Championship. Sentse di otlana. Maubani sehlopha sa Glasgow se etsa bamana Glasgow Warriors ba tlotse Connacht ka ntlha tse 30 a metso meraro go tse 20 a motsomong. Ke yona ne ntse dutse pele le oko mane Glasgow e nage mabedi ke eo sebeditse ya di-quarter final e ya go di-semifinal. Ya ba he Bulls ka jeno e kopana le Munster. Bulls ya Afrika Borwa ba nna ya tlhola Munster ka ntlha tse 45 go tse 14. Hona jwale papadi ntse e tswela pele thata pakeng tsa tlhopha sa Afrika Borwa e leng Stormers e bapala le Cardiff Rugby. Ho benyana ho setse metsotso e 10 pele papadi e fitlha pheletsong. Stormers e na le ntlha tse 34, Cardiff Rugby e na le tse 21. Ho tloba le papadi ka jeno hape Afrika Borwa e bapala horeng ya borobong e nakolo e shebelela. E nakolo e shebelela bana Lions e bapala le Leinster. E sontso bona hala mamedi e Bulls e se ile o semifinal le Stormers ke ane watla 34 jwa le nentse le 31. Ke kata watla hape e watla 34 ho setse metsotso e robonga pele papadi fika pele tsong 34 Stormers 21 Garib Rugby. Ha di ka tsa sabetsa Bulls e me hantle o sontso bona la Stormers e tla Lions le skela ga phoka bana ba ntate le lona le tla le sebetse hantle hlere le batla dipapadi tsa di semifinal. Jwale bona ha Bulls ile, Stormers ile, Lions le yona ile. Kae kae, hona o bolela hore hona le tlhopha tse pedi ho di-semifinale tsa Afrika Borwa tse tlang ho tiana. Ho di-semifinale, hono ho bolela hore di-finaleng Afrika Borwa e tlabe, tlhopha sa Afrika Borwa se tlabe se le teng. Ha tse pedi fela dikopana tsa Afrika Borwa mamedi ho bolela hore ho di-semifinale, tlhopha sa Afrika Borwa se tlabe se le teng ho makgaolakgang jwang kapa jwang, hobane di jwalo fela. Di jwalo bana e monyetleng Stormers ya re tlobehella Cardiff Rugby ka thoko e santse etlwe e sentse etlwe e bella ka thoko mme hona o bolela re tla sala le Bulls re sala le Glasgow Warriors re sala le Stormers be se re emela Leinster le Lions ke ka ho kereng tse pedi kae ka ditloko para tsa Africa Borwa ho di semifinal o bo sontso tsa ra hlopha se seng sa Africa Borwa mono se tla ya dipapading tsa magaola ga ke ga mo di tabadileng ka teng he mabedi ke di quarter final tsa United Rugby Championship e sentse di otlana mono ntse ke tla ke ya khlela lihlo ke she ba rena ntse mathamatha jwang e o qeta o feta ona jole pule leo le mo le fintse ke ka papadi ya magesi le Cape Town City e mathateng Cape Town City ke bone papadi tsa na tse pedi tse setseng e ka di hlola ba e hlotse ba e ba palwa ha bo yona Aya ke bone. Ke betla ho hlola le magisi hape. Ei. E hlolele Milford. Ei ha ke bone. Fela he bolo ke bolo. Okay ke hore ho bana mana bana ba entse tsena bana ba ile ba etsa tsena jwa le hotla etsa la tsena. Ha jwalo. Fela re tla di bona. Ena ke zinhle una le motsamai. Ingoma emnandi ke la ka utlwa ditshwere banna the bundle of joy a thabo mokone a thewa le tsona o tse mashome a mararo o tse ratwang ho lesedi FM ka jeno e ke ntse ke hahlaula ke pota ka mona ke ntse ke hahlaula ke pota bana ditshwere bundle of joy a ka jabo dula fatshe papa.

tshware di remote ta be re tlamelle spark mona remote ho hobe goodbye ba be di hora ke bo selela tsebeletsona ke mantla le sedia FM SABC re tloba lwa ditaba hona jwa le ke sponono ngwane no ba batho ba nna ntsane ke ngwana a rantwa

0: Lesari! Le kae pompinyana?
1: Auna ke le kae spoglasi?
0: Lwana o setse le ngwana ba monna moholo.
1: Kurusi le bana ba, ka go ba motho go dile ka se le spoglasi.
0: Go ba dumeri se mo no ka ofela.
1: Ke ba ba dumeri sa ke dile a matidi di di di le swali ke le sabata le thate le una ni. Na ba go spoglasi a dumela.
0: Ke le buile hle bona popinyana radio le sedi hi. Khotso. Ntate.
2: Wa phela motswadi.
0: A mona tle ke ya mongaka.
2: Ndi ke phela le motho tsa go mametse mona ntse o thebola tsona.
0: A utlwa di mathamo na tiba le tebele.
2: Pele di ya go gopa e motho.
0: Di rutse nye man, jole sedi di man. Wa di bona ke.
2: Hona mane hele ba nte.
0: Ntate.
2: Ke ntate nkosi.
0: Mongana ke phamitse matso go kobela ke nna ke a tsiya go kobela ke fatse ya ho.
2: Thank you mogatu.
0: O na le mona tso ke ni mona. Mo thomela di nomo go bona ke mona go mpatlela mosadi mono. A re ke 45 years. Ke na le tshelete ke na le ntho tsohle ke ipatlela fela mosadi. A o le tebele. Then ka uthusa wa tsebo. Selo sa ha o ja su. Ya ga di yo mona te ga di yo. E le butle ke tle ka mona ke rekise ke khutle le tebele.
3: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke Big Deal Weekend ya OK. Mme re o tlisetsa dipoloko tse jwalo ka 750 gram ya Cremora Coffee and Tea Creamer ka 49 ranta. Di 850 gram tsa ditene tsa mefutafuta ya Parmalat Full Cream Cheese kapa di 750 gram tsa yona tse kreitilweng ka 110 ranta e le nngwe. Le mefutafuta ya di 2 kg tsa Omo Hand Washing Powder ka 50 ranta e le nngwe. Matsatsi a mane fela. Di 28 ho ya ho di 31 tsa May. Empa di fumanehi OK Express. Okay, beng ba le bankele ba o ka ba tshepang.
5: O rata le nana o la meredito le ka o isa kae ka jeno? Leeto la hao le kala mona. Meredito ka mzwake. Go le sedi FM fela. Ke molelwa.
0: E motho mo ga go hona le nthopelo mona nyolwang re. Tshaba sena se tlhoka mokete. Ga di gotla di gotla ke tshwara mo ga ba ga ba jwale. O tshwara le o e ke sila sofa. Khutlam re o thiba ka mo langam ona ke tla hlakanyeng ka mo sa se ka.

Yura, yomo zomradua. Yira ngwaleso. A di theole fela wena ngwaleso, di theowe fela di theowe modintolo. Re ho botsana go enyela ke santse re tena di phelphaso. Nya ri la ga tena di phelphaso ngwaleso. A ga tlwa di phelphaso nga kena di bothomo. I ja ga tlwa di bere bothomo ba shanya na ba tena di potsotso. Re ho botsa ka yana na go yana ira ngwaleso ka di 80s, ka di 70s. Kana kwa di bere bothomo tse phatswa. Di phelphaso. Na le di marukwana o thuki dipelo phatswa tena ntata na le bura bura mora kwa itse dieta o no thuki dipelo phatswa ke tsebe la ba ba di dzeba hore go botsa ka yena nako eno di theole fela wena ngwaneso tsa ntse re thula ba bota

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloko ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Bara hul ha Shoprite Liquor Shop ka di low do ma deals. Jalo ka di 6-pack tse pedi tsa di 3-30ml tsa Savannah Premium Dry kapa Light Cider ka 199 randa. O fumane 1GB ya data ya net mahala. Le 750ml efe kapa efe ya Golden Chief ka 164.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 7 tsa June. Ha o rekise sebaka tsa dilemo tse 18.

0: Hashtag Classics Balls. Kwane sebele tunga ratunga le sedi. Sebe miso suke mehlano. Refre le tse hora ya le shome. Eke mkubele ba keng. Onso di silingwa na ngwanana. Eke dikele edi mageseni. Rameswale na ufitela horenya na le shubele besi medi. Bulele waha motswale le ena. Abulele ya hai.
1: Le sedi FM. Kimule. Hey. Muhwabo wa seto lipuwe ya sesu.

le puo ya Sesotho. Baahi ba Soweto. Go ulanga le khubula 88.4. Kapa le download the SABC Plus app. Bakeng sa lesedi FM. Ke molele.

0860003084 jale e bang kopane le nna pejana mane ho bona hore hey o sona ana bole jana mo ke lending a o dutse le mogadi a motlaleng twa cheka nne do tla bona le ditshobotsi di hontata didi tshobotsi di hontata che ne di asala tla bona ga ayona ke mara ta motla le ntwa ka nete la sa go tsimogiri solo be a holo ke che wa mbona ho ga ke ngwana ntata #DJBoothMix Big Sam on the ones and twos ya ka tlo ho tsaka maneka Tanzania a re jaifisa wa tsa a re tsa mo ferefere ya ba wa re bo pa re letsopa ya ba wa re letsa re ka tara

0: nchaba zanta di ke wa marume wa mamedi wa tshebele tsa le tsedi ya femo ka di tso di tsebela re ha mamelo pontu ya sele bo ha mamelo
1: ke na kotlane le ponto wa sele bo pito tsumane le sedi fm ke molele.